0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Star 1 Italia. Musica italiana e more.
1: Emozione notte.
2: Selezione speciale per sognare e amare.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

pochi ritroverà i tuoi occhi. Siamo due gocce d'acqua divise

0: El mar abraza la tierra. Quiero verte nuevamente.
1: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
2: Emozione notte.
1: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
2: Emozione notte.
1: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
2: Dopo la mezzanotte.

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
0: Radio 001 Italia.

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: 0001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.

0: 001 Italia.
1: Cream Internet Radio Station for the 80s, 90s and today.
2: Ho duettato con tutti stasera, ma non ho ancora duettato con voi. Voglio fare un esperimento, vediamo se viene.

Sai che non sopporto,

da Luca Ward, l'ispanico, e sono qui questa sera per presentarvi questi cinque meravigliosi gladiatori. Iniziamo dalla ritmica. Lui è l'amante dei gatti, delle marmotte e dei furetti. Ha la

0: al cuore di burro, alle chitarre acustiche e alle chitarre elettriche, dalle rive del Po, Enrico Zamparoni!
1: Zappa!
0: Ai sentimenti, ai capelli biondi, agli occhi azzurri, al cuore rock, la chitarra solista, Diego Arrigoni!
1: Diego!
0: E ora, al mio segnale, scatenate l'inferno per il nostro capitano. Lui è il cuore matto, scrive, canta ed è l'anima dei modali. Una voce, mille volte.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 ottobre. Ariete, la Luna in aspetto con Marte e Mercurio vi invita all'azione, dovete mettere in campo tutto il vostro coraggio. Tempo libero da dedicare alle amicizie. Toro, una giornata in cui avrete la testa fra le nuvole, rischiate di arrivare tardi ad un appuntamento. Anche in amore dovreste essere più attenti. Gemelli, cercate di comunicare il più possibile con le persone che vi circondano. La Luna e Scorpione assicura la buona riuscita di una trattativa. In amore sarete tempestivi. Cancro, con il sole che entra in Scorpione cominciate a recuperare una buona condizione fisica e grazie alla Luna potete ottenere buoni risultati sul lavoro. L'amore non è rassicurante. Leone, siete sostenuti da una Venere fortunata, anche se continuano ad esserci mille difficoltà da affrontare in casa e sul lavoro. Anche il sole diventa ostile mettendovi in crisi fisicamente. Vergine, evitate di trascurarvi per seguire tutti gli impegni che avete preso nelle ultime settimane. Siete delle persone precise e responsabili, ma rischiate di rimanere a corto di energia. Bilancia, approfittate della luna favorevole per mettere ordine nei vostri documenti e per azzerare il lavoro lasciato in sospeso. Non è una buona idea rivelare i vostri piani. Scorpione, il primo giorno con il sole nel vostro segno, si apre il mese del vostro compleanno. Auguri! Avete il sostegno di Giove, Mercurio e Marte, ottenere dei successi sul lavoro sarà agevole. Sagittario, la Luna e Scorpione non è mai positiva per voi, vi troverete in difficoltà a causa di bugie che vi faranno male. L'amore però può aiutarvi. Capricorno, la situazione astrale si evolve in maniera positiva. Questo è il momento di agire superando le paure. L'amore regala sorprese piacevolissime. Acquario, la luna ancora ostile in mattinata e il sole in Scorpione possono mettervi in difficoltà facendovi perdere di vista i veri obiettivi a cui puntare. In amore possono accadere tante cose. Pesci, una giornata interessante grazie alla luna magnifica. La fortuna sarà decisamente dalla vostra parte. Il sole in Scorpione vi renderà più ottimisti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: 001 Italia. In the mix.
2: La novità musicale.
3: New.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato,

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Inizio di settimana con un fronte perturbato in arrivo al nord e in Toscana. Nelle prossime ore piogge sempre più frequenti al nord-ovest, qualche residuo piovasco anche sulle estreme regioni meridionali. Nel pomeriggio precipitazioni più diffuse al nord, rovesci anche intensi tra Liguria di Levante ed Alta Toscana. Tempo più stabile sul versante adriatico e al meridione. Venti di scirocco al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che faremo. Di quello che faremo.

0: Radio 001 Italia. Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Chiudete gli occhi, respirate. C'è un profumo che vi riporta a un istante esatto. Elia lo sente, lo riconosce, lo ricrea, perché per lui ogni odore è un ricordo, ogni fragranza una storia. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta in un romanzo dove il mistero ha un profumo e il riscatto ha un nome. Se anche tu scrivi storie che parlano ai sensi e all'anima, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro, tra cui la radio. E adesso andiamo dentro il libro di Paul Richardot, si chiama Fragrantia. Si può tornare al ricordo di un istante felice grazie a un profumo. Lo sa bene Elia, che da quando è nato distingue ogni fragranza grazie a una sensibilità innata per gli odori. Una capacità che gli permette di ricreare qualsiasi profumo, ma che lo ha reso bersaglio del pregiudizio degli altri. Persone che hanno preferito schernirlo per ignoranza, spaventati dalla sua abilità poco comune. Eppure ora Elia ha una possibilità di riscatto. Una società di nome Fragrantia lo ha contattato per offrirgli un lavoro dove è indispensabile proprio quel dono che lo ha isolato dal mondo. È l'unico in grado di aiutare i clienti a tornare a quel momento che riporta il sorriso. Solo lui può ricostruire l'essenza giusta da un racconto e ricreare una miscela legata ai ricordi, mettendo insieme le note olfattive più diverse. Appena sembra che Elia abbia trovato uno scopo nella vita, scompare misteriosamente una ragazza che conosce. E lui non può restare indifferente. Deve fermare chi vuole usare le sue fragranze per avidità. I momenti preziosi vanno protetti. Questo è il credo a cui si aggrappa quando i misteri si infittiscono. Di Paul Richardot, Fragrantia, in libreria da Garzanti.
0: Radio 001 Italia. Musica italiana and more.
2: Radio 001 Italia. Musica italiana and more.
0: 001 Italia.

0: Radio 001 Italia.
1: Accade oggi. È lunedì 20 ottobre 2025, la Chiesa ricorda Santa Irene e Santa Aurora. La luna calante si avvicina all'essere nuova, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo è una barca, la vita è la sua scia e quando scende la notte non rimane traccia. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1808 le truppe franco-napoletane di Gioacchino Murat prendevano possesso dell'isola di Capri dopo la resa degli inglesi. Nel 1873 lo Stato italiano dava il via all'esproprio di alcuni conventi degli ex stati pontifici a Roma per insediarvi i nuovi uffici governativi. E nel 1944 aerei statunitensi bombardavano i quartieri di Gorla e Precotto a Milano, causando 614 vittime, 184 delle quali erano bambini della scuola elementare Francesco Crispi. Nel 1973 l'esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven inaugurava il Teatro dell'Opera di Sydney, la cui struttura di gusci simili alle vele di una nave sarebbe diventata icona della città. Nel 1977 arrivava nei nostri cinema il film Guerre Stellari di George Lucas con Harrison Ford, Mark Hamill e Carrie Fisher, che in italiano avevano le voci di Stefano Satta Flores, Claudio Capone e Ottavia Piccolo. Nel 1997 riapriva a Milano la Biblioteca Ambrosiana, dove con altri preziosi documenti è conservato anche il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Nel 1999 l'Italia istituiva il servizio militare volontario femminile, garantendo alle ragazze pari opportunità di carriera. Nel 2004 nasceva il sistema operativo gratuito per computer Ubuntu, un termine africano traducibile con «sono quel che sono per merito di ciò che siamo tutti». E nel 2011, colpito dal popolo in rivolta, a Sirte moriva il leader libico Muammar Gheddafi. Sono nati il 20 ottobre, nel 1780 la nobildonna Paolina Bonaparte, nel 1854 il poeta Arthur Rimbaud, nel 1891 il fisico scopritore del neutrone e premio Nobel James Chadwick e nel 1941 il giornalista e conduttore radio TV Giancarlo Santalmassi, scomparso nel giugno scorso. Nascevano oggi anche la cantante dei Ricchi e Poveri Angela Brambati nel 1947, la conduttrice TV Mara Venier e il critico musicale Gino Castaldo nel 1950, quindi oggi 75 anni, il calciatore e allenatore Claudio Ranieri nel 1951, l'attore Luigi Locascio nel 1967, il militare e politico Roberto Vannacci nel 1968 e la modella Miss Italia 2017 Alice Rachele Harlank, nata in questo giorno 30 anni fa, nel 1995. Anche per il 20 ottobre 2025 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
2: Musica italiana and more.

Sicuramente un momento importante radiofonico, il disco novità. Abbiamo selezionato uno dei più grandi artisti italiani, Cesare Cremonini. In questa canzone Cesare va oltre i propri confini artistici, continua a sperimentare senza perdere la propria identità. Disco novità, Cesare Cremonini con Alaska Baby.

0: disco novità, Cesare Cremonini con Alaska Baby.
1: Disco novità.
2: Radio 001 Italia.
3: Musica italiana and more.
2: Musica italiana and more.
4: 001 Italia.
3: Radio 001 Italia.
5: Musica italiana.

0: Radio 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Inizio di settimana con un fronte perturbato in arrivo al nord e in Toscana. Nelle prossime ore piogge sempre più frequenti al nord-ovest, qualche residuo piovasco anche sulle estreme regioni meridionali. Nel pomeriggio precipitazioni più diffuse al nord, rovesci anche intensi tra Liguria di Levante ed Alta Toscana. Tempo più stabile sul versante adriatico e al meridione. Venti di scirocco al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 001 Italia. Musica italiana and more.
3: Musica italiana e...

0: 0001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
3: Tratto da una storia vera.
2: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
3: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
4: Hai paura?
2: Sì.
4: Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura.
3: Per te, un film di Alessandro Arunadio, dal 17 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio 001 Italia, musica italiana and more.

0: Radio 001 Italia.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 20 ottobre. Ariete, luna molto difficile, siete al centro di una tempesta planetaria, è normale che alcuni progetti vadano a rilento. Valutate con attenzione le mosse da fare. Toro, luna promettente per le questioni professionali, potete risolvere finalmente un problema che vi preoccupava da tempo. Le società sono al centro di una vera e propria bufera. Gemelli, la luna nuova in un segno amico, si preannuncia una giornata positiva, specie se siete alle prese con le carte bollate. Non spaventatevi di fronte ad un cambiamento professionale. Cancro, in famiglia nascono nuovi problemi che possono impegnarvi parecchio anche nelle settimane a venire. Godetevi questo Giove ottimista, guardate avanti con fiducia. Leone, luna ottima quest'oggi, vi permette di riallacciare alcuni rapporti che ultimamente sembravano essersi interrotti. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Vergine, l'avvio di settimana può riservare delle bellissime opportunità sul lavoro. Venere, luna e sole vi permettono di incassare. L'amore è rassicurante. Bilancia, luna nuova nel vostro segno. È l'occasione giusta per iniziare una nuova fase della vostra vita, sia professionale che personale. Venere vi aiuta a rilanciare l'amore. Scorpione, siete stimolati da tante forze cosmiche. Questo vi porta ad essere iperattivi. È normale accusare poi un po' di stanchezza. In amore siete dei grandi conquistatori. Sagittario, sul lavoro si prospetta una giornata interessante grazie alla luna nuova che illumina la mente e promette di riempire le vostre tasche. In amore manca la passione. Capricorno, la luna può rivelarsi molto utile per la vostra carriera. Il lavoro che avete fatto nelle ultime settimane sarà ripagato. In amore sentite il bisogno di fare nuove esperienze. Acquario, giornata fortunata, con la luna in posizione magnifica, pronta ad alimentare un nuovo sogno d'amore. Il lavoro vi porta lontano. Pesci, sentite forte l'influsso di Giove e di Marte, capaci di farvi riscoprire i piaceri dell'Eros e della vita in generale. Attenti a non esagerare con i piaceri della tavola. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Radio 001 Italia, musica italiana and more.

0: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo.
1: E non solo.
0: My Chanson Air. Con voi, Roberta Calce.
2: Puntuali, come sempre, eccoci qui al nostro appuntamento di My Chanson Air. Siete pronti per una nuova avventura con tutti gli artisti indipendenti e non solo. Iniziamo subito con Massimiliano Biondi e Girls on Film.

Questa è My Chance on Air, io sono Roberta Calce e ora vi racconto questa storia che arriva dal Brasile, dove una mucca è diventata una celebrità sui social. L'allevatore ha iniziato a pubblicare dei video quotidiani della sua vita, dalle mungiture ai pascoli, e l'animale ha conquistato centinaia di migliaia di follower. La cosa incredibile qual è? Che con le sponsorizzazioni online, la mucca frutta più di quanto rendano latte e carne messi insieme, capito? La musica qui continua con me, Roberta Calce, con Daniele Conti, in arte da niente, con Umami.

0: cambio di stagione. 20 scarpe nell'armadio ma solo due piedi. Sono le mie facce sopra quella che non vedi. Se non ti rivelo come sto, è giusto, perché per difendermi mi resta solo questo.
1: Un esperimento insolito. Pensate che per combattere lo stress dei pendolari, alcune stazioni della Tube londinese hanno iniziato a diffondere profumi nell'aria come lavanda, agrumi, e secondo i primi test, l'umore dei viaggiatori migliora sensibilmente e cala perfino la percezione del ritardo dei treni. Almeno si sente un po' di odore, perché a volte la gente si dimentica di lavarsi, diciamolo. Elena Pavani, in arte Helen, ci propone la sua Genova.

vuoi diventare anche tu protagonista di My Chanson Air, mandaci il tuo brano musicale qui a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Marco De Vita, che ci propone L'ultimo sogno.

0: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.
1: Oggi c'è Shaggy con Mr. Boombastic.
2: No, Mr. Lova.

0: E anche per oggi l'appuntamento con My Chansonnaire termina qui. Da Roberta Calci è tutto. Oh, mi raccomando, non dimenticatevi di sorridere. Alla prossima, ciao!
1: Era My Chansonnaire con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio 001 Italia. Musica italiana e more.
3: Radio 001 Italia.
2: Musica italiana e more.
3: Musica italiana e more.

0: Radio 001 Italia.
1: Accade oggi. È lunedì 20 ottobre 2025, la Chiesa ricorda Santa Irene e Santa Aurora. La luna calante si avvicina all'essere nuova, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo è una barca, la vita è la sua scia e quando scende la notte non rimane traccia. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1808 le truppe franco-napoletane di Gioacchino Murat prendevano possesso dell'isola di Capri dopo la resa degli inglesi. Nel 1873 lo Stato italiano dava il via all'esproprio di alcuni conventi degli ex stati pontifici a Roma per insediarvi i nuovi uffici governativi. E nel 1944 aerei statunitensi bombardavano i quartieri di Gorla e Precotto a Milano, causando 614 vittime, 184 delle quali erano bambini della scuola elementare Francesco Crispi. Nel 1973 l'esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven inaugurava il Teatro dell'Opera di Sydney, la cui struttura di gusci simili alle vele di una nave sarebbe diventata icona della città. Nel 1977 arrivava nei nostri cinema il film Guerre Stellari di George Lucas con Harrison Ford, Mark Hamill e Carrie Fisher, che in italiano avevano le voci di Stefano Satta Flores, Claudio Capone e Ottavia Piccolo. Nel 1997 riapriva a Milano la Biblioteca Ambrosiana, dove con altri preziosi documenti è conservato anche il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Nel 1999 l'Italia istituiva il servizio militare volontario femminile, garantendo alle ragazze pari opportunità di carriera. Nel 2004 nasceva il sistema operativo gratuito per computer Ubuntu, un termine africano traducibile con «sono quel che sono per merito di ciò che siamo tutti». E nel 2011, colpito dal popolo in rivolta, a Sirte moriva il leader libico Muammar Gheddafi. Sono nati il 20 ottobre. Nel 1780 la nobildonna Paolina Bonaparte. Nel 1854 il poeta Arthur Rimbaud. Nel 1891 il fisico scopritore del neutrone e premio Nobel James Chadwick. E nel 1941 il giornalista e conduttore radio TV Giancarlo Santalmassi, scomparso nel giugno scorso. Nascevano oggi anche la cantante dei Ricchi e Poveri Angela Brambati nel 1947, la conduttrice TV Mara Venier e il critico musicale Gino Castaldo nel 1950, quindi oggi 75 anni, il calciatore e allenatore Claudio Ranieri nel 1951, l'attore Luigi Locascio nel 1967, il militare e politico Roberto Vannacci nel 1968 e la modella Miss Italia 2017 Alice Rachele Harlank, nata in questo giorno 30 anni fa, nel 1995. Anche per il 20 ottobre 2025 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
2: Musica italiana and more.

nuova settimana sulla vostra antenna preferita, collegata con la redazione di 7va.fm e nuovi magici racconti da Almanacca. Bentrovati in frequenza da Raffaella Bucci e da tutta la redazione dello studio Fucsia, sempre on air per allietarvi la giornata. Sullo starter di puntata vi invito a cercare su Facebook la pagina di Almanacca. Aspettiamo tanti pollicioni! L'ambiente non è di nostra proprietà e non possiamo distruggerlo, piuttosto è responsabilità doverlo proteggere. Questo sosteneva Moltagadi. Noi di 7va.fm sosteniamo che il pianeta sia davvero green con Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Cinema e musica, un connubio perfetto. Nello studio Fucsia di Sette Va, una settimana di pettegolezzi sui grandi film di Hollywood. Andremo dietro le quinte dei blockbuster della storia, nei camerini degli attori più amati. Buio in sala, inizia lo spettacolo. Era il 1980 quando uscì un thriller sensuale e scandaloso, American Gigolo, e tutto il mondo impazzì per Richard Gere. Qui inizia il suo sodalizio artistico ed umano con Hector Elizondo, che tutti ricordiamo come il direttore Thompson in Pretty Woman. Esplose la carriera di Gere, esplose la moda di Giorgio Armani che lo vestì nel film, ed esplose Giorgio Moroder.

Questa settimana tutti fuori dallo studio fucsia. Si va nel magico orticello di Settevan. Pollice verde? No, sempre fucsia. Conosciamo le proprietà magiche dei fiori e delle erbe. Ottimo per un sughetto leggero, il basilico, nella tradizione magica, è eccellente per attirare l'amore. Ricordate sempre di annaffiare la sera la vostra piantina di basilico. Diventerà subito più bella e verde. Unite qualche foglia alla cera calda per creare una candela romantica. Personalmente adoro arricchire il mio sorbetto al limone fatto in casa con una ventina di foglie di basilico per gustare un dolce freschissimo, dissetante e magico.

Lo studio fucsia di Seteva si trasforma in una cucina pasticciona questa settimana. Pasticciona? Sì, perché vi racconterò come delle prelibatezze, sono nate per sbaglio. Immaginate di essere cuochi nella sera di Natale del 1500 alla corte sforzesca di Milano. E il panico nelle cucine del duca Ludovico il Moro, nobili commensali in arrivo da ogni ducato, ed il dolce viene lasciato bruciare in forno. Immaginate ora l'ultimo degli apprendisti recuperare quel poco che resta in dispensa: farina, burro, uova, la scorza di cedro e qualche ovetta. Signore e signori, ecco a voi il dolce italiano più famoso ed esportato nel mondo, il panettone.

brillanti. È il momento dell'oroscopo. Ariete, il tuo stacanovismo suscita più invidia che stima al lavoro. Sii prudente. Toro, la tua voglia di rinnovamento sta diventando un'esigenza di vita. Inizia dalle piccole cose. Gemelli, non farti distrarre dalle fantasie e dai sogni del passato. Questo è il momento della concretezza. Cancro, concedi meno tempo ai doveri e dà più spazio agli affetti. Leone, l'amore è nelle tue fantasie e ti avvolge. Organizza una romantica sorpresa di coppia. Vergine, siediti ed ascolta i tuoi pensieri. Sbroglia la matassa della confusione e delle insicurezze. Bilancia, la stanchezza ti rende ombroso e cupo. Libera la tua creatività. Scorpione, il tuo cuore ti dice è amore. Il cervello risponde non è vero. Non farti troppe domande. Capricorno, un imprevisto sul lavoro rallenta la tua giornata. Respira, saprai fare tutto, solo con un pizzico di stanchezza in più. Acquario, una nuova proposta lavorativa ti porterà il sorriso, ma non essere impulsivo, non sarà l'unica. Pesci, una bella sorpresa in amore ti renderà particolarmente entusiasta. Nello studio fucsia di Seteva.fm parliamo di musica. Anzi, lasciamo che questa settimana ne parlino filosofi e poeti. Friedrich Nietzsche diceva che senza musica la vita sarebbe un errore.

0: È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Alto Caffè. Ed ho già qui il mio Parabens. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.
1: Nello studio Fucsia di Sette Va questa settimana ho fatto scorta di drink e cioccolata. Prometto di non parlare a bocca piena, ma la tentazione è forte dopo aver conosciuto i peccati di gola delle celebrità. La divina Bette Davis pare chiedesse una flutta al giorno ogni mattina alla sua domestica, dicendo: prima o poi arriverà nella vita di ogni donna un momento in cui l'unica cosa che può essere d'aiuto è una coppa di champagne.

0: Roberto Gervaso al solito è un po' cattiverno. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Vai Mergeri Maranca.
1: Eccomi a regalarvi la ciliegina oro, come gli ottoni dei fiati, rubata dagli scaffali di Safe and Jazz. Sono Angie Calandra e questa è la mia proposta per l'almanacca di oggi. La giovanissima cantante e trombettista catalana Andrea Motis si è formata alla musica jazz sotto la guida di Joan Chamorro ed ha fatto parte dell'ensemble giovanile del St. Andrew Jazz Band, con il quale ha registrato 8 dischi e suonato con musicisti di varia estrazione internazionale come il sassofonista Scott Hamilton. Agli interventi con il suo strumento alterna la sua vocalità di una grazia gentile, piacevolmente espressiva, come l'ha definita la critica. Andrea Motis in un brano di Nina Simone, My Baby Just Cares For You. My baby.

0: means for me.
1: Radio 001 Italia, musica italiana and more.

0: 00001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Dite di mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura? Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura?
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
8: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
9: Da quando invecchiare è diventato un onore.
8: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
9: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
8: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
10: La libertà non ha prezzo.
8: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
12: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
13: Al mio segnale, alzate il volume.
14: Your music, your request.
15: E la sigla ci ricorda che è iniziato l'appuntamento con Radio Ricordi, è iniziato l'appuntamento con le vostre avventure, i vostri ricordi, le vostre emozioni, quelle vissute grazie ad una canzone, proprio quelle di Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, buona giornata a tutti voi e oggi, grazie a una vostra segnalazione, andiamo a riscoprire I Know Corrida, singolo del 1980 composto dallo statunitense Kenny Young e interpretato proprio da quest'ultimo. Traccia di ispirazione funk, il suo nome si rifaceva al titolo originale del film Nagisa Oshima. Ecco l'impero dei sensi, I Know Corrida in giapponese. All'uscita il brano non ebbe molto successo e non entrò neanche in classifica.

ma nel 1981 ci mise le mani un personaggio importante, ossia Quincy Jones, che ne propose una sua versione, inclusa tra l'altro anche nell'album The Dude, uscita come singolo, che in Gran Bretagna raggiunse la 14ª posizione in classifica e negli States la 28ª posizione, grazie alla quale vinse anche il Grammy nel 1982 per il miglior arrangiamento strumentale con accompagnamento vocale. Quincy Jones, arrangiatore, direttore d'orchestra, produttore discografico, trombettista, compositore e attivista statunitense, tra i più celebri di sempre, specie nell'ambito della black music. Più recentemente, nel 2005, il gruppo britannico United Nations ne pubblicò una cover di questa I Knock Reed, che raggiunse la 18ª posizione nelle classifiche britanniche. Però oggi ascoltiamo in Radio Ricordi proprio la versione di Quincy Jones, I Knock Reed, ti tengo, ti tocco, in un labirinto non riesci a trovare la mia strada, ti credo, io bevo anche con voi, sto per essere servito su un vassoio, si vede ragazza, questo è quello che passa attraverso me ogni giorno, ma sto sognando, ma se non lo fanno fatemi capire, sto affogando, non salvarmi, è solo il modo in cui mi piacerebbe andare, si vede ragazza, il tuo brivido, la metà sta per uccidermi, questo è quello che fai. I Knock Reed, che è dove sono io, è il sogno, è il mio comando, I Knock Reed, mi ritrovo, nessun altro pensiero, solo tu ed io e nient'altro, prima che il mio cuore ti ha visto ogni giorno era solo un altro giorno, la notte la sola parentesi, appena arrivato poi ha spazzato via, tutto, sai ragazza, tutto era venuto quello che può essere, fino a quando sei caduto nella mia vita. Ed io sono sotto incantesimo, mi ha preso, mi trovo in uno stordimento, quello che tu mi doni tra lampi e tuoni, imposta il mio povero cuore, fiamme, vedi ragazza, il brivido, la metà, uccidimi, questo è quello che fai. I Knock Reed, e dove sono io? È il sogno, è il comando, e nessun altro pensiero. I Knock Reed, oggi in Radio Ricordi, nella versione di Quincy Jones.

0: il grande maestro della musica internazionale Quincy Jones, I Know Corrida. Oggi l'abbiamo riscoperto sempre grazie alle vostre segnalazioni che ci arrivano sulla pagina Facebook di Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, grazie anche per oggi. Prossimo appuntamento con le vostre e le nostre pillole di ricordi musicali. Come al solito vi aspetto qui e alla prossima.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
2: This is your radio.
3: 001 Italia.
4: Radio 001 Italia.

0: Radio 001 Italia. Musica italiana and more.
1: 001 Italia.

0: Radio 001 Italia.
1: Musica italiana and more.
0: Musica italiana and more.
2: Ricordate? 001 Italia Classics.
3: Black and white targato Italia.
4: Black and white targato Italia.

Eccoci qui, benvenuti, ben ritrovati. Ancora una volta abbiamo l'opportunità di dividere con voi questi 60 minuti di buona musica italiana e lo facciamo di buon grado con la nostra scaletta di quest'oggi, davvero piena, davvero pregna di buone cose e di, diciamo, più che altro delle, diciamo, proposte musicali che potremo senz'altro includere anche da parte vostra, che contribuite sicuramente effettivamente all'ascolto di questa trasmissione. Black and White, Argato Italia di quest'oggi, con Claudio Salvi, che come convenevoli vogliono di porgere il suo più cordiale benvenuto. Un grazie per essere ancora qui con noi a condividere per l'appunto l'ascolto di questa trasmissione. Non facciamo più tanto chiacchiere, perché tanto quelle non valgono niente. La cosa più importante è la musica che la fa da padrona, la musica che è la principale principessa di questa trasmissione. Iniziamo subito con il primo brano della Black and White, Targato Italia di quest'oggi.

Cara Valentina, il tempo non fa il suo dovere, a volte peggiora le cose, credimi, pensavo davvero di aver superato il momento difficile. Questo è un piccolo refrain tratto da un bel brano che si intitola per l'appunto Cara Valentina, Max Gazzè, era l'anno di grazia 1998, l'album La favola di Adamo ed Eva, una gran bella canzoncina che andiamo a riascoltare alla Black and White Targato Italia, perché ogni tanto un Gazzè ci sta pure bene nelle nostre trasmissioni, nelle nostre scalette. Lo avete proposto voi, noi abbiamo accolto questo suggerimento con estremo piacere e l'andiamo ad ascoltare per l'appunto Max Gazzè al Black and White con Cara Valentina.

0: Radio 001 Italia. Musica italiana and more.
1: Black and White, targato Italia. In studio Claudio Salvi.

È uscito sul finire di novembre il nuovo lavoro di Cesare Cremonini, un album che si intitola Possibili Scenari, e appresso chiaramente a quest'album, anzi un po' prima se vogliamo, a rotazione radiofonica continua, è uscito il singolo dal titolo Poetica. Poetica non è un pezzo ma una canzone, ha spiegato ancora Cremonini, è stata scritta, suonata e cantata senza paura, scelta come primo singolo perché rispetto alle altre canzoni che compongono l'album è priva di difese, la sua armatura sono la sua struttura, la sua melodia, la sua armonia, le sue parole umane e dirette. Non cerca facili scorciatoie, non si nasconde dietro alle mode del momento per piacere. La quiete nella canzone accompagna la tristezza, l'inquietudine del silenzio accompagna la paura. Ascoltiamolo insieme con Cesare Cremonini, questa Poetica, la Black and White targato Italia. Anche

0: Ricordate? 001 Italia Classics.
1: Black and White targato Italia.
2: Black and White targato Italia. Musica italiana e grandi emozioni con Claudio Salvi.

Ad onor del vero, ed è anche opinione comune, l'artista di cui andremo ad occuparci da qui a poco è un artista un po' ambiguo, un po' particolare. Difatti, se la senti cantare, ti innamori perdutamente della voce decisamente bellissima. Quando la senti parlare, giri la testa dall'altra parte e dici probabilmente ho sbagliato. Parliamo di Arisa. Arisa è praticamente un acronimo e la rappresentazione di tutti i componenti della sua famiglia, e difatti è un nome d'arte perché il suo vero nome è Rosalba Pippa, nata a Genova il 20 agosto dell'82, ma cresciuta, come tutti ben sappiamo, a Pignola, che è un piccolo paesino a pochi chilometri da Potenza, e da qui il suo accento decisamente forte. Di lei che dire? Praticamente 7 album all'attivo, 5 in studio, 1 dal vivo, una raccolta e diversissime collaborazioni, ma anche diversissimi premi tra Sanremo e altro, praticamente spazia in lungo e in largo. Di lei si può solo praticamente parlare bene dal punto di vista artistico, perché comunque la voce è decisamente bella, almeno no, a me piace parecchio. Per quanto riguarda le ultime cose pubblicate, ce n'è una che vogliamo offrire al vostro ascolto e che ci godiamo ancora una volta perché è decisamente molto molto soft, molto intimista. Si intitola Ho cambiato i piani, Arisa, al Black and White, targato Italia.

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: Star 1 Italia. Musica italiana e more.
1: Black and White, targato Italia. La migliore musica italiana sempre con voi.

Gira che ti rigira, si torna a parlare di un artista tutto tondo a 360 gradi, un artista brava, un artista molto introspettiva, grandissima interprete, ma soprattutto una gran bella donna, sì, perché Serena Brancale lo è in tutto e per tutto. È un'artista davvero poliedrica, diciamo qualcosa della sua biografia. Dopo la maturità classica, gli studi all'Accademia di Belle Arti di Bari in grafica pubblicitaria e fumetto, frequenta il conservatorio dove si perfeziona nel jazz e nella tecnica di improvvisazione, intraprende gli studi musicali sin da piccolissima, approcciandosi prima al violino, poi al pianoforte, e parallelamente coltiva la sua passione per la recitazione e la danza, partecipando a diversi corsi e stage specifici. E udite udite, non ancora diciottenne, diventa la voce ufficiale di Radio Bari e voce recitante in numerose compagnie teatrali. Altre esperienze anche nel campo della filmografia, di lei non diciamo più di tanto perché è giusto andarla ad ascoltare. Splendida voce, splendida interpretazione per un brano che siamo andati a ripescare in un album del 2015 dal titolo Galleggiare. La selezione si intitola Tabù, Serena Brancale al Black and White targato Italia.

Come spesso diciamo, uno dietro l'altro, non come 10, ma come 12 piccoli indiani, i pezzi in scaletta di quest'oggi si sono susseguiti un dietro l'altro, così in rigoroso, non dico silenzio, ma certamente una bella rappresentazione della musica italiana, contrassegnata per l'appunto nella sua beltà del passato, in quella che è l'intrigante presenza dei pezzi più in voga del momento, e chissà qualche suggerimento che anche voi avete dato, per quel che sarà qualche successo per l'appunto del futuro. Claudio Salvi ha concluso, 60 minuti non sono tantissimi, l'epilogo è giunto, il portale si chiude, il Black and White targato Italia termina qui, l'appuntamento è chiaramente fissato per la prossima volta, non mancate e buon ascolto, buona prosecuzione d'ascolto con questa splendida emittente che vi trasmette le cose migliori 24 ore su 24. Ciao a tutti, a presto.

0: che vuoi.
1: Radio 001 Italia.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
3: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
5: Hai paura?
3: Sì.
5: Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura.
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, dal 17 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
7: Golden Classic.
8: Golden Classic.
7: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
9: Ehi là, sono proprio carico.
10: Cioè, cominciare la trasmissione in questo modo qui proprio è già di buon auspicio. Ciao, ben trovati un'altra volta con i Golden Classic. Adesso sì, sono un po' più carico, diciamo così. Ho voglia di sentire della gran bella musica degli anni 70-80. E questo è l'appuntamento ideale per chi vuole ritornare ad assaggiare quelle note che sono stati grandi pezzi musicali e che, malgrado tutto, malgrado siano passati un sacco di anni, sono sempre attuali. Oggi vi anticipo che avremo una bella trasmissione con un sacco di bella musica che si definiva una volta black, già da questa prima canzone qui che apre il nostro appuntamento. Grande. Questo qui è stato uno dei primi rapper e soprattutto lavorava anche in radio e faceva tutto in diretta, lui mitico, Joko Anderson. Lo ascoltiamo con questa bellissima Rhythm Talk. Buon ascolto di Golden Classic.

0: Pensate che questo qua è stato definito colui che faceva le trasmissioni in un modo serrato, parlava tutto in questo modo qua, faceva le trasmissioni che non davano tregua. Cioè proprio una parola dietro l'altra, ma è stata una grande cosa ascoltare questa bella canzone per aprire il nostro Golden Car. Pensate che questa qui lui la faceva proprio in diretta, cioè faceva delle robe meravigliose questo personaggio che aveva incominciato nel 1950 alla WBE di Baltimora. Grande. Ha dato poi comunque altra dimostrazione di sua bravura con altre cose che faceva in diretta. Personaggio meraviglioso, Ciocco. Dai, lo salutiamo, ok? Perché nell'appuntamento che state ascoltando ci sono due canzoni, una in particolar modo che rappresenta gli anni 80 al 100%.
1: Tra poco nel Golden Classic

0: Era il 1981, grande anno per la musica black, perché in questi pochi istanti abbiamo sentito due grandi pezzi che nel 1981 sono stati più rappresentativi, quando ho presentato, prima di farvi sentire la canzone di Junior, dicendovi sono due canzoni che proprio ci riportano agli anni 80 e si ricordano molto molto bene. Effettivamente queste erano quelle che passavano di più alla radio all'inizio, di quando la radio incominciava a scalpitare alla grande. Il signor Junior aveva fatto quella canzone che aveva fatto il debutto nella classifica inglese ed era arrivata addirittura al numero 7, quindi molto in alto, e oltretutto per questa cosa aveva vinto anche un bellissimo premio dalla rivista Billboard. La canzone gira intorno a una frase ricorrente che lui dice: ma mamma, o comunque quando crescerò, vedrò il mondo come lo vedete voi adulti? E qui c'è la risposta della mamma che dice: mamma, io tu sei, prenditi il tuo tempo, giovanotto, non avere fretta di invecchiare, prendila con calma, vivi la vita. Che ci vuole, insomma, il suo tempo. È inutile affrettare le cose. Poi Shout About It, invece, questa qui con Lamont Dozier, canzone che aveva fatto nel 1981 tantissimo successo perché era un bel ritmo, uno di quelli che entravano dentro e si cantavano alla grande, proprio anche a distanza di tanti anni. Io sono convinto che qualcuno di voi se l'è cantata questa canzone, dai, assolutamente sì. Arriveremo alla prima pausa del nostro Golden con questa canzone che con il mondo dance non è che ha tanto.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Magari qualcuno di più giovane ricorda la canzone che si chiama Mamma Gamba. Sì, c'era anche quella. Però c'era anche questo album qua, uscito nel 1980, quello che si chiama The Turn, opera Flynn Rickard. Questa è la canzone forse più rappresentativa dell'album, è una canzone che parla in un modo allegrotto sui pericoli del gioco d'azzardo e su tutto il resto dei giochi della vita. Grande canzone, un bel rock di quello targato Alan Parsons, che ci ha fatto tanto tanto piacere riascoltare. Sembra che stia parlando in un tubo oggi. Scusatemi, ho qualche problema al naso o al microfono, non lo so. Cercherò di mettere a posto dopo, perché adesso siamo arrivati alla pausa. Ci sentiamo tra qualche istante, sempre in questa trasmissione.

0: che belle canzoni alle grotte che giravano ai tempi, ma che belle canzoni alle grotte che girano anche adesso. Che meraviglia, che meraviglia. Queste sono quelle canzoni che proprio quando le riascoltate vi riaccendono la voglia di vivere la giornata. Magari anche la mattina presto, magari un po' svegli, un po' rincorinco, però quando poi uno sente questa canzone, beh, dice, ma dai, partiamo che la giornata sarà sicuramente positiva e molto bella. Con LTD da Togetherness, questa era You Fooled Me, ed ora Ocho.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. Don't

Ma che musica stiamo sentendo oggi? Aspetta. Cioè, mi sta facendo venire la pelle d'oca perché mi piace un casino. Cioè, sono coinvolto proprio alla grande, al 100%, perché sto usando le cuffie a manetta e di conseguenza sento il suono che arriva in un modo meraviglioso. Eravamo nel 1978 con l'album che si chiamava The Jacksons, dove abbiamo voluto far ascoltare quella bellissima canzone che era Blaming on the Boogie. Mentre in questo caso siamo un pochettino più vecchiotti. Eh sì, cari miei. Siamo esattamente nel 1969 con la canzone che è I Want You.

Ho scelto bene la canzone? Mi auguro di sì, dai. Allora, questo è un progetto musicale nato nel 1981 che si chiama Log. In effetti c'è da dietro Leroy Burgise, che è stato anche un cantante di un'altra formazione importante degli anni 80, e c'era un altro grande produttore che era Greg Carmichael. Grandi. Questa è una canzone che fa parte di un album dove veramente c'è l'imbarazzo della scelta nel scegliere il pezzo da poter proporre alla radio. Chi fa lo speaker nelle trasmissioni del genere si trova spesso in difficoltà. Però io oggi ho voluto farvi ascoltare qualcosa di interessante, quella che si chiamava Something Else. Però attenzione, perché i prossimi due minuti circa

L'hai sentito il sitar elettronico in questa canzone? Perché in questa canzone figura anche il sitar elettronico. Io non sapevo neanche l'esistenza di questa cosa, però il sitar so che è uno strumento musicale molto usato di là, in India, da quelle parti. Non solo, l'avevano usato anche Donald Fagen e Walter Becker nel 1972 con l'album che si chiamava Can Buy a Thrill. Da quell'album c'era questa canzone che è poi stato un grandissimo successo, forse in assoluto il più di questa formazione, che appunto aveva cantato nel 73 questa canzone ed era arrivata al numero 6 della Billboard Hot 100. Incredibile, sembrava quasi uno speaker serio. Vabbè, comunque questo suono è un po' particolare, chi ama Donald Fagen lo riconosce un po', anzi è stato un segno di distinzione questo suono per Donald Fagen, grande personaggio della musica. Avete visto che il Golden Classic però non parte solo con la musica da discoteca, ma ogni tanto va a prendere anche qualche pezzo di quelli un po' particolari, come anche la prossima canzone. Mi sono scimmiato per

0: Sono stupito di me stesso. Perché? Perché oggi ho messo veramente della gran bella musica. Mi lodo e mi imbrodo da solo, come si usa dire da qualche parte dell'Italia. Scusate, questa P mi è scappata un po' violenta. Allora, no, beh, questa musica di oggi, secondo me, è stato il top. Io credo, Vi è piaciuto il Golden? Dai, nel caso ve lo siete perso, torneremo ancora con altra gran bella musica, simile a quella di oggi. Simile soprattutto a questa qua di Stevie Wonder, che è grande. Io mi sono rinnamorato della musica di Stevie Wonder. Avevo già raccontato questo aneddoto tanto tempo fa. Ero partito un po' in sordina. Master Blaster è stato un pezzo che era stato sì di grande successo, ma non mi aveva colpito tanto. Poi però, andando a ritornare indietro nella musica che ha fatto prima, ragazzi miei, tanto di cappello Stevie Wonder. Questa era quella che si chiama Do I Do. Scusate la voce, ma me la sono cantata e adesso sta andando via. Va bene, come va via anche il Golden Classic, perché è terminato. Ci sentiamo naturalmente su questa radio, che sia in FM, DAB, satellite, in qualsiasi parte del mondo voi vogliate ascoltare questa radio, la potete ascoltare anche e soprattutto nel web, ok? Detto questa precisazione, vi lascio su una bellissima canzone con Billy Griffin e Breaking Out. Ci sentiamo alla prossima, naturalmente, nel Golden Classic.
1: Golden Classic.

0: 00001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura? Il punto non è avere paura, ma cosa ci fai con quella paura?
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
8: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
9: Da quando invecchiare è diventato un onore.
8: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
9: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
8: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
9: La libertà non ha prezzo.
8: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
11: Il nostro sito web www.001italia.eu.
0: Radio 001 Italia.

poi tutto come qua. E se fa freddo come giù in città, stanotte voglio camminare nella nebbia.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge. Meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
4: Il nostro sito web www.001italia.eu.
5: Sono un italiano.
0: Radio 001 Italia.
6: Musica italiana.
7: Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio. Italiani!

Sicuramente un momento importante radiofonico, il disco novità. Abbiamo selezionato uno dei più grandi artisti italiani, Cesare Cremonini. In questa canzone Cesare va oltre i propri confini artistici, continua a sperimentare senza perdere la propria identità. Disco novità, Cesare Cremonini con Alaska Baby.

0: Disco novità, Cesare Cremonini con Alaska Baby.
1: Disco novità.
2: Radio 001 Italia.
3: Musica italiana and more.
2: Musica italiana

imboscata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia.

imboscata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

0: per strada ho perso amici come le monete. Faccio tutto quello che voi mi chiedete. Bello quando in giro mi riconoscete.
1: Ah, ma tu sei Mischilla?
0: No. Lei si aspetta un addio da film struggente. Ma perché versare lacrime sul niente?

Una pioggia di lampi colorati incendia il palcoscenico, ma la prima cosa a bruciare è il tuo stomaco. Gli effetti speciali precedono sempre gli effetti collaterali. La fama è solo il franchising del successo. Ti fermano per strada perché sei qualcuno. Ti chiedono le foto perché sei qualcuno. Ti invitano alle feste perché sei qualcuno. E quante volte tu, più che qualcuno, avresti voluto essere qualcun altro? Nuove amicizie attratte dal soldo. Rapporti umani costantemente in saldo. Nessuno al mondo è ricco. Ci sono solo poveri e poveri con i soldi. La differenza tra l'essere in bolletta e il non voler pagare la bolletta, specie quella dei riflettori. Ma è pericoloso spegnere le luci della ribalta se hai paura del buio. Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito. Se non gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso. Il tuo privilegio è l'IVA di un prezzo troppo alto da pagare. Per quanto potrai guadagnare, le tue debolezze resteranno un lusso che non ti potrai mai permettere di ostentare. Ci sono giorni in cui rinuncerai al successo, ma oramai è successo.

0: 001 Italia.
1: Accade oggi. Giovedì 23 ottobre 2025, la Chiesa ricorda San Giovanni da Capestrano. La luna ha appena iniziato la fase crescente e il proverbio del giorno è: a rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera. Come dire che anche nel crimine la classe sociale fa la differenza. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1863 a Torino veniva fondato il Club Alpino Italiano, nato su iniziativa di Quintino Sella, si sarebbe occupato dell'alpinismo in tutti i suoi aspetti. Nel 1884 il Regno d'Italia istituiva il proprio ufficio brevetti, aveva sede presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Nel 1923 Ankara diventava capitale della Turchia in sostituzione della storica Istanbul. Nel 1941 debutto cinematografico per Dumbo, il film di animazione prodotto da Walt Disney sul piccolo elefante con orecchie talmente grandi da consentirgli di volare. E nel 1958 all'interno di John e Sol Famì il giornale Spirou ospitava la prima apparizione dei puffi ideati da Peyo. Nel 1990 la scoperta di una struttura parallela ai servizi segreti per contrastare un'eventuale invasione sovietica apriva in Italia il caso Gladio. Nel 1998, dalla Confederazione di Sette Banche, nasceva il gruppo Unicredito Italiano. Nel 2001, il ciclista Marco Pantani veniva assolto dall'accusa di frode sportiva per l'elevato ematocrito riscontrato nel 1995, dato che all'epoca dei fatti non era vietato. Nel 2007 veniva lanciata la navetta Discovery della NASA, lo specialista di missione era l'italiano Paolo Nespoli. E nel 2011, in un incidente durante il Gran Premio della Malesia di motociclismo, perdeva la vita il pilota Marco Simoncelli, di 24 anni. Nascevano il 23 ottobre, nel 1811 l'esploratore Orazio Antinori, nel 1902 il medico genetista Luigi Gedda, nel 1920 lo scrittore Gianni Rodari e nel 1925 l'editore e imprenditore Carlo Caracciolo. Sono nati oggi anche i registi Nanni Loi nel 1925 e Bruno Corbucci nel 1931, Edson Arantes do Nascimento, il calciatore Pelé nel 1940, l'astrologo Branco nel 1944, il giornalista Peter Gomez nel 1963, il pilota automobilistico Alex Zanardi nel 1966 e l'autore e cantante H7, nato in questo giorno nel 2000. Per il 23 ottobre 2025 era la nostra ultima segnalazione, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
2: Musica italiana and more.
3: In quest'ora e in questo giorno della settimana sulla nostra radio è il momento di Zona Rock. Non posso cambiare il mondo, ma posso cambiare il mondo dentro me.
4: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
5: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

Vi abbiamo fatto una carezza in apertura di Zona Rock, ben ritrovati cari amici miei. Disco di apertura di questa settimana nelle mani degli U2, Landlady, disco pubblicato il 19 ottobre del 2018 come estratto dal 14° album in studio di questa band irlandese che ormai ha fatto la storia della musica pop rock, come la frase che vi ho letto ad apertura di Zona Rock nell'intro di Zona Rock, è una frase di Bono Vox: non posso cambiare il mondo, ma posso cambiarlo dentro di me. Come state dopo una settimana che non ci ascoltiamo, che non ci sentiamo in radio? Come avete passato gli ultimi 7 giorni? Siete carichi in questa settimana in corso? Perché insomma, bisogna essere carichi per affrontare tutto quello che ci circonda nella nostra vita: lo studio, il lavoro, lo sport, perché tanti di noi vivono di sport. La playlist di Zona Rock quest'oggi sarà come sempre variegata, andiamo qua un po' là nel mondo della musica rock, pop rock, senza troppi fronzoli. E subito in apertura, se vi ho portato al 2018 ad inizio di Zona Rock, vi porto immediatamente ai giorni nostri, perché va forte, lo riascoltiamo. Vi faccio ascoltare ancora una volta, perché è ormai presente da qualche tempo nelle playlist di Zona Rock, Damiano David.

Ne abbiamo parlato qualche tempo fa dell'intervista che ha rilasciato Damiano David sulla rottura dei con i Maneskin. Ha detto che è stato un periodo forte della sua vita, felice della sua vita, e poi magari si è rotto, non si è capito per quale motivo si sia rotto, però in quell'intervista che abbiamo letto un po' di tempo fa, secondo me c'era un po' di velo di malinconia. Mentre scorreva la musica, ve ne parlo tra un po', perché insomma le trovate per guadagnare soldi non hanno mai fine. Stavo leggendo ora tra un po', dopo che ascoltiamo un altro paio di dischi, vado ad approfondire e la condivido con voi. Comunque le trovate per poter fare soldi non finiscono mai, bisogna avere anche dei cervelli molto attivi per poter insomma inventare certe cose che ti fanno guadagnare. Però di questo ve ne parlo tra un po'. Ascoltiamo la musica che è meglio. Ultimamente c'è in giro il nuovo singolo dei Machine Gun Kelly, però a me piace riascoltare questo singolo di qualche tempo fa con Jelly Roll, che si intitola Lonely Road.

posso utilizzare la parola intramontabili per gli Aerosmith, My Only Angel, con il featuring di Youngblood, la certezza della musica rock, dell'hard rock, con il nuovo che avanza Youngblood, disco che ci ha fatto partire spediti ufficialmente per questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Vi stavo raccontando, no, di questa notizia strana che stavo leggendo sul web. Sentite un po', perché Kim Kardashian lancia il perizoma con il pelo ed è già introvabile sul web. L'ultima trovata di Kim Kardashian è un micro perizoma con il pelo sintetico, già introvabile sul sito del suo brand Skims. Si chiama Fox Hair Tongue, ma è stato ribattezzato dalla stessa Kim The Ultimate Bush, che tradotto non ridete, ma sta a significare il cespuglio definitivo. Il commento che ha fatto sui social Kim è il seguente: il nostro slip più audace di sempre, appunto recita lo slogan con tanto di post sui social. Il prezzo, poco più di $42, che in euro sono all'incirca 38-39 euro. Spero di non trovarmi mai come dire davanti a un perizoma del genere. In realtà questo però non è una novità, perché l'idea riprende la merkin, ovvero la parrucca per pube usata in passato da prostitute e attrici per coprire e sostituire i peli intimi. Quindi era una cosa che veniva utilizzata in passato, adesso invece è diventato un oggetto che è diventato introvabile sul web, già tutto sold out. Quindi mi viene un po' da ridere, però insomma immaginate l'interesse delle donne su questo slip un po' particolare. Vi porto in giro ancora nella musica nuova, perché ci piace così. Su Zona Rock è il momento di Role Model. Well.

bisogna però essere geniali, no? Per, per inventare gli slip con il perizoma, con il pelo sintetico. Non so cosa ne pensate voi, però riconosco che, anche se, come abbiamo detto, era qualcosa che già in passato era stato utilizzato, ho continuato a leggere anche nei set cinematografici, però insomma il cervello di Kim Kardashian funziona bene, no? Se tutto è già sold out, significa che è stata una buona trovata per far soldi. Dovrei trovare anch'io qualcosa per far soldi, ma bisogna avere un cervello molto ma molto elastico. I contatti giusti, che ancora non li abbiamo dati in questo appuntamento di Zona Rock, 375 863 2965, la WhatsApp line che ci può far messaggiare, commentare un po' quello che accade nei nostri appuntamenti di Zona Rock, e poi il sito internet della nostra radio, che dovete andare a visitare, le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi, e i social legati alla nostra radio, anche quello di Zona Rock su Instagram, perché siamo lì su Instagram, ci postiamo le copertine dei dischi che vanno nei nostri appuntamenti. Bisogna cercare Free Zona Rock e pigiare il tasto segui e riempire di cuoricini quello che sono i post che facciamo a fine appuntamento ogni volta che vi teniamo compagnia in radio. Vi faccio rimanere ancora nella musica nuova, perché a me questa piace tanto, uno dei nuovi lavori dei Maroon 5, intitola All

0: La prima mezz'ora ce la siamo fatto fuori giù con la seconda parte di Zona Rock, che è dedicata sempre e soprattutto alla musica, la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: 001 Italia. Musica italiana è more.
1: Zona Rock. Three Sequence. Tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: La trisequenza di quest'oggi, tre decenni diversi, gli anni 80, ci siamo fatti fuori all'inizio di Depeche Mode con un classico Personal Jesus dall'album Violator del 1989, poi una meteora degli anni 90, il 1993, John Mellencamp, Human Wheels, e poi è diventato un classico ormai, no? I Coldplay Magic 2014 dall'album Ghost Stories. Questa è la trisequenza di quest'oggi. Come dico sempre, se volete potete partecipare alla stesura della trisequenza, i tre grandi successi uno dopo l'altro, utilizzando l'indirizzo email del nostro appuntamento. Restate lì perché tra un po' vi parlerò di insulti, critiche. Vi è mai capitato di essere criticati dal vostro lui o dalla vostra lei, o magari nel mondo del lavoro? Vi è mai capitato? Tra un po' ve ne parlo.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: musica attuale che ci piace ascoltare su Zona Rock, Louise Tomlinson. Il titolo è Lemonade, che ci sta portando quasi quasi in dirittura di arrivo di Zona Rock. Però, come vi ho accennato prima, vi voglio lasciare un po' con queste, insomma, con questa notizia, magari ci riflettete un po' su, perché il tuo cervello ricorda gli insulti per 20 anni, ma dimentica i complimenti in 30 giorni. Lo stavo leggendo un po' su internet. Il nostro cervello è programmato per dare più peso agli stimoli negativi, le emozioni sgradevoli come rabbia, vergogna o delusione, che attivano meccanismi neurali e ormonali molto più potenti rispetto a quelle delle positive. Ovvero, se ci ricordiamo più le critiche che i complimenti. Io questo problema non ce l'ho, perché insomma ricevo più critiche che commenti, anzi direi non ricevo nessun commento ma solo critiche, anche nel mondo del lavoro. Per questo motivo una singola critica può restare impressa per anni, mentre un complimento evapora nel giro di pochi giorni. Morale: se non riesci a smettere di pensare a un'offesa che magari è successa 10 anni fa, è il tuo cervello che sta facendo un buon lavoro o un male lavoro, perché in realtà è un istinto antico ricordare il pericolo che serviva a sopravvivere. Peccato che oggi però, insomma, non si può vivere di risentimenti, no? Bisogna cancellare un po' per il quieto vivere di tutti. Vi lascio con questo pensiero quest'oggi. Voi come siete? Riuscite a ricordare per 20 anni gli insulti e non cancellarli, o come me che ne ricevo a decine e dopo minuti invece li cancello? Mi piacerebbe un po' saperlo, magari nella prossima puntata di Zona Rock ne possiamo riparlare. Perché, cari amici miei, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento sulla nostra radio di Zona Rock, che ci ha visto viaggiare qua e là nel mondo della musica pop rock senza troppi fonzoli. Vi ricordo che se volete potete riascoltare l'ultima puntata di Zona Rock andando sul nostro sito internet www.zonarock.net, e la copertina che vi vedrete questa settimana su Instagram è quella di Louise Tomlinson, Lemonade. La pubblichiamo tra un po', appena abbiamo finito. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e come dico sempre, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: Radio 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Ancora condizioni di bel tempo soleggiato sull'Italia, anche se un nucleo depressionario si avvicina alle nostre isole maggiori. In mattinata avremo sole quasi ovunque, anche con cieli pressoché sereni, eccezion fatta per addensamenti sulle coste centrali tirreniche e sulle due isole maggiori. Nel pomeriggio da segnalare dei possibili rovesci sulla Sardegna, specie occidentale, mentre altrove il tempo resterà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
4: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5 4 3 2
5: 1 Bentornati da Carla, l'appuntamento settimanale con la più bella musica italiana che va dagli anni 60 ad oggi. Diamo inizio al programma con la personale versione in stile Giuliano Palma di un vecchissimo brano di Don Bachi, estratto dall'album Groovin', in cui tutti i pezzi sono legati alla sua storia personale e familiare, dai vinili che ascoltava la mamma a quello che lo hanno formato da ragazzo. E canzone, questo è il titolo, rientra in questo pantheon tra i più popolari.
6: La radio, la radio, la radio.

a qualche tempo fa si parlava di una reunion dei Måneskin, ma la speranza dei fan è sfumata a causa di una recente intervista a Damiano David, che ha dato la sua versione per quanto riguarda lo scioglimento del gruppo. Ha semplicemente detto che, nonostante l'enorme successo, gli mancava qualcosa di personale e che aveva bisogno di una pausa per prendersi del tempo per lui stesso, scrivendo una nuova musica, e ci è riuscito perché sta avendo un ottimissimo successo anche all'estero. La bellissima Parigi è stata avvolta da un fascio di luce rossa grazie ad Elodie, che ha conquistato tutti alla sfilata dell'Ole al Paris del 2025. Come da tradizione non sono mancate le solite top model a calcare la passerella, tra cui anche lei, ormai una vera veterana delle sfilate parigine. Bellissima nel suo abito vintage firmato da Giorgio Armani, ricoperto di cristalli rossi applicati a mano su tulle scuro.

0: tribale.
1: In arrivo una curiosa versione di Certe notti dal nuovo album di cover dedicato a Ligabue, con un arrangiamento superbo e la voce di Francesco De Gregori. Il tutto è diventato una vecchia ballata da far west con un trionfale ingresso di fiati.
2: Le novità della settimana.

Gesù, Gesù, scritto da Pino Daniele, che ne firma anche la musica, è un'invocazione più che come religione esplicita ed è stata usata come esclamazione che accompagna il sentimento, in cui esprime il senso di solitudine che spesso accompagna la vita, con tanti dettagli legati alla casa e da piccoli gesti quotidiani che diventano memorie. E c'è una novità in arrivo, Miss Oklahoma, la prima volta di Davide Simonetta dietro al microfono. Infatti più che altro lo conosciamo tra come produttore, autore tra i più influenti, che ha già firmato molte delle hit italiane più amate degli ultimi anni. Al suo fianco due amici e colleghi di sempre, Tananai e Paolo Santos.

0: 01 Italia. Musica italiana è more.
1: Musicalmente italiana conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Una ragione di più, uscita nel 1969, composta da Franco Califano con la musica firmata da Mino Reitano. Fu portata anche nello show televisivo Senza Rete, che contribuì alla diffusione del brano. Questa era la versione con Ornella Vanoni in duetto con Giusy Ferreri, che insieme hanno dato nuova vita al pezzo grazie al contrasto tra le loro timbriche. E da un duetto ad un altro, anzi qui sono addirittura in tre, soprattutto avere Lisa e Mannarino come collaboratori di Tiro Mancini rende il brano sfaccettato, con voci diverse, sensibilità diverse, che si intrecciano per dare profondità al pezzo.

Mi guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti voglio.

Senza Fabri Fibra non ci sarebbero stati rapper negli stadi né tantomeno nei palazzetti. Con 30 anni di esperienza sulle spalle ha rilanciato il genere rendendolo leggibile e credibile alle masse, riportandolo in radio da dove non è più uscito. Quindi non ha riportato solo il rap in Italia, ma il rap agli italiani. Impresa non semplice tra dissing, denunce e così via, ma anche molta serenità individuale. E adesso riportiamo il vinile al solco iniziale con Gianni Bella, che ha segnato molto della musica italiana negli anni 70, e questo singolo è indubbiamente uno dei più grandi successi. Fu il primo composto al pianoforte, comprato con i proventi del successo precedente, in quanto prima usava la chitarra, e questo cambio strumentale lo aiutò a ritrovare atmosfere diverse. Ci vinse il Festival Bar nel 1976 e restò primo nella Hit Parade per 10 settimane durante quell'estate.

0: 01 Italia. Musica italiana and more.
1: Musicalmente italiana conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Drupi è prossimo a debuttare al cinema con il film Alcol Test, che segna un passo importante nella sua carriera che fino ad oggi aveva rifiutato di intraprendere come attore. Nonostante abbia vinto diversi premi e riconoscimenti e partecipato a ben 8 festival di Sanremo, ha chiaramente dichiarato che non ci tornerebbe più, non essendo un palco per la sua musica e la sua presenza sarebbe inadeguata. Rimaniamo negli anni d'oro della musica con Gino Paoli, che spesso racconta con schiettezza la nascita delle sue canzoni e non è raro che sveli dettagli inaspettati a chi è stata dedicata, ma questa fa eccezione. Infatti è nata come colonna sonora del film Una donna allo specchio, quindi scritta su commissione ed ispirata al personaggio interpretato da Stefania Sandrelli. Nonostante questo, molti hanno pensato maliziosamente fosse dedicata proprio a lei, in quanto nel passato ebbero una lunga storia d'amore.

Quanti vorrei nel secondo estratto dal nuovo album di Fra Quintale, si chiama Lunedì Blu, ispirato, sostiene, da un sogno ricorrente in cui si domanda se le cose che finiscono in realtà abbiano un loro posto dove poter esistere all'infinito. In arrivo Jovanotti con una collaborazione speciale in cui Sergio Mendes ha partecipato come arrangiatore e co-produttore del brano suonato anche in pianoforte, portando quel tocco brasiliano con un wood caldo, ritmato e solare. Il testo è tipicamente giovanottiano, pieno di immagini intime e vissute tra luci, autostrade di notte, pensieri a ritardi che diventano incontri. Dopo la morte di Mendes nel 2024, Jovanotti ha ricordato Punto come una delle sue canzoni più amate, sottolineando la gratitudine per aver collaborato con un artista così grande.

Mettiamo un punto anche sul programma di oggi, per quanto mi riguarda, Suggello, della chiusura appunto. L'ultimo singolo di Venerus, che tra il 29 settembre e il 2 ottobre ha realizzato una performance artistica durante la quale scriveva e cancellava in tempo reale i testi delle tracce dell'album su una vetrata. Questo l'ha fatto come gesto simbolico che mette in mostra il processo creativo, la fragilità della scrittura e l'idea che il testo non è qualcosa di fisso e immutabile, ma parte del flusso.

0: Dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana. Un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Grazie per essere stati con me in questo viaggio dentro la musica italiana. Un saluto a tutti, vi aspetto con nuove emozioni da condividere con me. Ciao da Carla, un bacio.
2: Radio 001 Italia.
3: Radio 001 Italia. Musica italiana and more. 3, 2,
4: 1. 001 Italia. Music from the Italian charts. Check this out. Okay,

0: Italia. Musica italiana and more.
1: Radio 001 Italia.
2: La tua radio.
3: La tua musica. La tua

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sa-

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla decima puntata di Time Machine con la migliore musica di tutti i tempi dagli anni 70 ai giorni nostri. Dagli Stati Uniti d'America arriva un gruppo rock molto amato, 28 milioni di copie vendute nei soli Stati Uniti e considerati dalla rivista Rolling Stone tra i 100 più grandi gruppi di tutti i tempi. Loro sono i Creedence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain, anno 1970.

Nell'anno 1976 il grande Elton John duetta insieme alla cantante britannica Kiki Dee con il brano Doggone Breaking My Heart, un successo mondiale che stranamente non fu incluso in nessun album di Elton John, se non nei vari Greatest Hits pubblicati successivamente.

Cambiamo decisamente ritmo e dalla Giamaica il cantante reggae Jimmy Cliff firma il suo più grande successo nel 1983, Reggae Night.

0: 001 Italia. Musica italiana è more.
1: Andiamo esattamente al 1984 con l'indimenticabile Prince e la sua romantica Purple Rain, vincitrice di un disco d'oro e una vendita di oltre 1 milione di copie.

Phil Collins è uno dei tre artisti, insieme a Paul McCartney e Michael Jackson, ad aver venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, sia come solista che come membro principale di una band. Il singolo Another Day in Paradise del 1989 viene inoltre premiato con un Grammy Award.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dall'anno 2000 ci siamo estratti il singolo d'esordio del duo Ivan e Jaron, originari della Georgia. Diventano famosi grazie al celebre telefilm Dawson's Creek, di cui firmano la canzone della colonna sonora principale, Crazy for This Girl.

Si conclude qui la decima puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla Crazy Summer, Katiuscia Ruiz featuring Stefano Zerbini. Disponibile su tutti i digital stores del mondo. Per info e acquisto sui miei albums potete collegarvi al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com o scrivere una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

0: Radio 001 Italia.
1: You ask for it. 001 Italia.

0: 01 Italia. Musica italiana è more.
1: 001 Italia.
2: You know what? I like the place.

vanità, una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole e un fucile che rimpiange Waterloo. Un bambino che domanda come è nato.

chiamarti amore, quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a

0: Radio 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura?
6: Sì.
7: Il punto non è avere paura, ma cosa ci fai con quella paura?
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
1: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
8: Da quando invecchiare è diventato un onore.
1: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
8: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
1: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
8: La libertà non ha prezzo.
1: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
11: Il nostro sito web www.001italia.eu.
0: Radio 001 Italia.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi

mi sono perso un film. Perché nel cinema tre file avanti, sì, eri tu.

Zoom-film. Proprio in un cinema. Andato un altro film per me.

e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. A un giorno saprai che ogni donna è matura, all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica.

0: Radio 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura? Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura?
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
8: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
9: Da quando invecchiare è diventato un onore.
8: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
9: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
8: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
9: La libertà non ha prezzo.
8: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: In Italia, sono un italiano.
0: Radio 001 Italia.
11: Musica italiana.
12: Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio. Italiani!

0: Radio 001 Italia.
1: You asked for it. 001 Italia.
2: Il mondo è un posto piccolo, oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano.

0: restare fermo sulle mie gambe qui ad aspettare. E che sia il mare, che sia dove soffia il vento, non mi importa. Ricominciamo tu.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.

Un guanto precipitò da una mano desiderata a toccare il pavimento del mondo in una pista affollata. Un gentiluomo, un infedele, lo seguì con lo sguardo e stava quasi per raggiungerlo, ma già troppo in ritardo. Stava quasi per raggiungerlo, ma troppo in ritardo. Era scomparsa quella mano e tutta la compagnia, e chissà se era mai esistita. Era scomparsa quella mano e restava la nostalgia, e il guanto e la sua padrona pattinavano via.

intangibile consumato in quella grande tempesta d'erba. Non era estate né primavera e non sembrava nemmeno autunno e l'inverno non esisteva. Non sembrava nemmeno autunno e l'inverno non esisteva. E un uomo da una piccola barca con un mezzo marinaio vide qualcosa biancheggiare

braccio di fiori, per il guanto restituito alla banalità dei cuori, ad una spiaggia senza sabbia, a una passione intravista, ad una gabbia senza chiave e ad una stanza senza vista, ad una gabbia senza chiave, ad una vita senza vista. E intanto milioni di rose rifluivano sul bagnasciuga, e chissà se si può capire che milioni di rose non profumano mica se non sono i tuoi fiori a fiorire, e se i tuoi occhi non mi fanno

sconfinati come l'incubo di un assassino, i desideri dei condannati. Dietro al guanto maggiore la luna era crescente e piccoli guanti risalivano la corrente, e piccoli guanti risalivano la corrente fino al capo dei sogni e alla riva del letto dell'innocente che dormiva. Un mostro sconosciuto osservava non osservato, sopra il tavolo un guanto incriminato, sopra il tavolo un guanto scostumato. E il guanto fu rapito in una notte d'inchiostro da quel mistero chiamato amore, da quell'amore che sembrava un mostro. Inutilmente due nude mani si protesero a trattenerlo. Il guanto era già nascosto dove nessuno può più vederlo. Il guanto era già lontano quanto nessuno può più saperlo. Oltre la pista di pattinaggio e le passioni e il dì di festa e le onde di tutti i mari e il trionfo nella tempesta e le rose nella schiuma. Il guanto era volato più alto della luna. Il guanto era lontano, più leggero di una piuma. Oltre al luogo e all'azione e al tempo consentito, all'amore e alle sue pene, il guanto si era già posato in quel cielo infinito dove Psiche e Cupido sorridono insieme, dove Psiche e Cupido governano insieme.

0: 001 Italia. Musica italiana è more.
1: Radio 001 Italia.
2: From the 90s to today.

0: Radio 001 Italia.
1: Musica italiana. Musica italiana.
2: Nel continente nero,
3: balabonzi bonzi bo,
2: alle falde

Edizione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Radio 001 Italia.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte.
1: Tutte le notti dopo mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

ragazzo ti dirà sei pazzo, non ti farà entrare. Convincersi che tanto di dormire non c'è verso, se nel letto hai il pensiero che non muore. Buttarsi soli in strada a camminare, senza pretese, senza alcuna direzione, pensando solo a cosa potrei dire

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

capissi. Si incrociano le storie e i loro compromessi. Seppure mi capissi, ma non capissi niente.

0: 001 Italia. Musica italiana è more.
1: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
2: Emozione notte.

sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.